0: che sono tra i più topoloni del mondo animale. Animali molto gioviali, tranquilli, pazienti, vanno d'accordo anche con gli altri animali, fanno addirittura da divano o da taxi galleggiante.
1: Capibari e sofà, il meglio della qualità.
0: Si dice capibari secondo te?
1: Ho detto capibari?
0: Sì.
1: No, capibari è la città in Puglia dove loro portano qualcuno.
0: I capibara. Aspetta, ora ti metto alla prova. Sono come i suricata. Si dice suricata o suricati?
1: Suricati.
0: Forse.
1: Oddio.
0: Anche,
1: forse. Però suricato uno. Sarebbe Timon, no?
0: No, è suricata.
1: È suricata?
0: Suricata.
1: Cioè Timon è un suricata?
0: Sì, colà.
1: Ma noi siamo sicuri di questa roba? Perché no, qualcuno. No, perché sì. Siamo al comedy. Quindi voi non dovreste mai prenderci sul serio. Però magari qualcuno dice: oh, ma lo sai che Alessandro ha detto suricata?
0: Allora, io adesso vado a controllare.
1: No, controllo io. Tu parla dei capibara.
0: No,
1: controllo.
0: Io vado ai messaggi, va che è meglio.
1: Suricata.
0: Allora, andiamo da Andrea che ci scrive:
1: Suricato. Ma cosa?
0: No, dai, non è vero.
1: Ma guarda, si suricato può... e c'è Timon. Guarda.
0: No, scrivi. Suricato o suricata e ti dirà, si può dire in entrambi i modi. Vedrai. Proprio così con questo tono te lo
1: dice. Entrambi i termini sono corretti.
0: Hai visto?
1: In italiano la forma più comune è il suricato, plurale i suricati. La suricata, che sembra la...
0: Sì.
1: È un'alternativa altrettanto valida che deriva direttamente dal nome scientifico, che è suricata suricatta.
0: Vedi? Quindi si può dire i suricata, perché lo dice come se lo dicessi in latino. Va bene, mistero svelato. Andiamo ai capibara.
1: No,
0: invece.
1: Posso dire una cosa? Si può dire il suricato o i suricati. Mm. Oppure la suricata e le suricate.
0: Ah, non
1: quindi
0: i
1: suricata è una roba
0: niente,
1: tipo cioè, non lo so
0: tutto.
1: Però vabbè, le suricate sì.
0: Oh ragazzi,
1: vabbè, insomma quello.
0: Alo è molto capibara nella vita. Ormai
1: sì.
0: Io lo frequento, lo conosco da un po'.
1: Però
0: quando
1: non
0: si
1: mi
0: tratta
1: no, i suricati.
0: No, non gli toccare il linguaggio, i plurali.
1: Però
0: cioè,
1: scusami,
0: tu
1: io
0: sei un poliglotta.
1: Ma scusa, sono laureato in lingue. Sto zitto. Quando si sente male qualcuno in spiaggia e fanno c'è un medico, se quello sta in vacanza ti balza la mano. Se io mi sento interpellato nella linguistica devo intervenire.
0: Allora vediamo se riusciamo a far intervenire anche i nostri amici del comedy. Andrea ci dice: quindi il mio gatto che si sdraia ovunque non è pigro, sta cercando di diventare un capibara.
1: Certo.
0: Oppure sta cercando un capibara dove sdraiarsi.
1: Oppure esatto, dice dov'è?
0: Dov'è il capibara? Chiara invece scrive: i capibara hanno capito tutto della vita, stare fermi e lasciare che siano gli altri a fare casino. Ma sì, dipende. Forse essere troppo capibara non va mai bene. Però dipende. Cioè troppo accondiscendenti forse no.
1: Una via di mezzo tra il capibara e il suricata.
0: Stavo per dire una brutta frase che non vorrei che fosse fraintesa. Però in effetti dipende da chi ti sale sopra. Cioè in maniera figurata. Cioè hai capito? Cioè non è che
1: è troppo. Non è ancora notte, ti prego.
0: Da oggi il mio obiettivo è raggiungere il livello di zen di un capibara con tre anatre, un pappagallo e una scimmia addosso. Matteo. Ecco, Matteo è un altro che dipende da chi c'è
1: addosso. Detto capi.
0: Esatto. Vabbè, tra capibara e suricati direi che
1: brava.
0: Possiamo terminare qui. Swiss.

0: Sephora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot. Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
2: RNR.

0: known the imperfections of love, hidden words between the sentences. Holy inspiration comes through the nerves in the suspension.
1: E ve l'abbiamo detto che era un po' difficile scegliere quest'oggi il best of della settimana, ma questo, su questo non c'è ombra di dubbio. Tra poco torna hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Ripeschiamo quel momento in cui giovedì abbiamo provato a immaginare la barra di ricerca Google nel 2134. Ci siamo pure ricordati l'anno.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida Sfaiz. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Barra di ricerca birra, stavo dicendo, birra di ricerca. No, barra di ricerca Google nel 2134. Quali potrebbero essere le cose, appunto, che le persone potrebbero ricercare in questo anno specifico su Google?
1: E sono molto curioso.
0: Chissà se Google ancora esisterà, penso proprio di sì, sarà fatto di ologramme, sì. Cioè cercherai col pensiero. Comunque, iniziamo con: mia nonna dice di essere una baddie, non so cosa sia. Fabrizio Corona, capo della rivoluzione partigiana, vita e opere.
1: Quindi vuol dire che ha tipo sì. Libro, sì. Fucellone!
0: Quando è stata l'ultima qualificazione dell'Italia ai mondiali?
1: Oh,
0: aia,
1: no,
0: questa fa male.
1: No, vi prego,
0: questa fa male.
1: Vi prego.
0: Mastrota ha ancora in sconto il set di pentole.
1: Come non c'è?
0: Toni Pitoni, vita e opere riassunto. Beh, tanta roba.
1: Pensa cosa c'è in quel riassunto.
0: Ma secondo me sì, sarebbe da ricercare. A cosa servivano i banchi a rotelle nel 2020? Beh, mamma mia. Benzina a meno di 34,89 euro al litro. Dove? Punto di domanda. Beh. Aia, speriamo di no.
1: Le domande, alcune domande sono eterne nel corso dei secoli.
0: Non ce n'è Covid, analisi sintattica e riconoscimento delle costruzioni. Come sbloccare il frigo quando l'AI decide che sei sovrappeso?
1: Immagini.
0: Tu che inventatene una anche tu.
1: Dai, ne penso una.
0: Pensane una. Qua abbiamo: a cosa servivano carta e penna? Già adesso.
1: Ah, che peccato, vero?
0: Senti questa: dopo 5 lauree posso fare il netturbino?
1: Carina, vera, molto reale. Ne ho pensata una, tipo: dove posso parcheggiare la mia astronave? Oppure: ho fatto sesso con un robot, posso restare incinta?
0: Date dei prossimi concerti di ChatGPT, per rimanere in tema. Poi abbiamo: domani non posso fare la visita prenotata dal 2025. Entro quante ore la disdetta? Mamma mia. Quali sono i pronostici sulla prossima stagione di Un Posto al Sole? Beh.
1: Perché Un Posto al Sole, secondo me, non finirà mai.
0: Quando esce GTA 6? Questa
1: sì,
0: per intenditori.
1: Sì, questa è per intenditori, anche per persone che sono stanche di aspettare, però ci siamo quasi.
0: Che fine ha fatto Bugo? Come si allevano gli alieni? E c'era un detersivo o un succo? E basta, finiamo così. Cioè, potrei andare avanti all'infinito, però chi ha vinto il mondiale 2026? L'abbiamo già detto. Come cambiare le pile al mio bambino?
1: Un piccolo cyborghino.
0: Morgan Freeman, età definitiva. E con questa chiudiamo.
1: Eh sì.

0: Che dire, cari amici del Comedy Radio Show, termina qui non solo la puntata di oggi, ma l'intera settimana con questo best of.
1: Quindi... con questo posso dire un bel best of.
0: Bello, sì,
1: bello,
0: sì,
1: ricco, futuristico, capibaresco, artificiale,
0: sì,
1: estatesco.
0: E anche, come dire, no, basta, hai detto tutto.
1: Ti è piaciuto estatesco?
0: Estatesco mi è piaciuto. E sembrava un'altra marchetta anche questa, ma lasciamo perdere.
1: No.
0: Estatesco? No.
1: No.
0: Torniamo lunedì, che dici?
1: Io torno, tu?
0: Io sì, certo.
1: Torniamo il 29 giugno, quindi
0: il 29.
1: Un giorno di festa per Roma.
0: Ecco, mi viene un po', come dire, mi dà un po' fastidio il fatto che sia il primo giorno della settimana, ma il penultimo del mese.
1: Devi fare pace con
0: Devo
1: questa
0: fare,
1: cosa.
0: Devo fare, sì,
1: io
0: sono
1: conosco dei dottori.
0: Compulsiva.
1: No, ci sono dei dottori che tu ti siedi e racconti loro questa cosa.
0: No,
1: ti...
0: no, no, secondo me basta riposare domenica e tornare lunedì più forti di prima,
1: sì,
0: con il nostro Alessandro Bisogni.
1: E con la nostra Alessandra Bellotti.
0: Ossessiva compulsiva qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Il primo giorno.
0: Ma perché il 29? Ma veramente?
1: E poi inizia luglio,
0: è
1: un pochino.
2: WRN, your radio station.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: Sono le 3.
4: URN Radio.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot! Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
1: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
1: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
3: Sono le 3:59.

Siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è sabato 27 di giugno, cari amici, buon weekend, buon fine settimana. Sono Francesca Romana Macri e questa è l'ora dedicata all'Italia, perché noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi. Tra poco un po' di momento nostalgia, perché parliamo di un qualcosa che forse in molte case è ancora presente, in altre invece è scomparso completamente. Il ventilatore a pale, perché è parte, secondo me, dell'estate italiana e di quella nostalgia che prende un po' il sabato. Non solo questo, ma torna all'agenda con date importanti, con il proverbio del giorno, i compleanni di questo sabato insieme, e poi si va anche in tavola, perché ci sono delle piccole regole italiane del mangiare d'estate che molti conoscono e molti praticano. Quindi ne parliamo tra pochissimo, perché si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.

0: mi caccia oggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

Ecco, questo è il suono di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, nel sabato, nel weekend, e partiamo subito con l'agenda. Un po' di date, un po' di accadimenti proprio nella storia in questo 27 di giugno. Partiamo dal 1977, quando il primo bancomat della storia venne installato a Londra. È un qualcosa che riguarda il Regno Unito, ma insomma, per effetti collaterali anche l'Italia. Torniamo invece al 27 di giugno del 1980, data che ricorderemo per la strage di Ustica, il 19 Itavia precipita causando 81 vittime. Oggi, tra l'altro, cade anche la giornata mondiale del microbioma, istituita per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza vitale di microorganismi come batteri, virus e funghi. Oggi è la giornata anche internazionale delle piccole e medie imprese, ma passiamo a un po' di compleanni di Vips sotto il segno del cancro. Tanti auguri a Gabriela Dorio, nata nel 1957, ex mezzofondista e campionessa olimpica. Ricordiamo, medaglia d'oro nei 1500 metri piani a Mosca del 1980. Tanti auguri anche ad Alberto Bevilacqua, scrittore, poeta, regista e sceneggiatore. Ricordiamo anche che il 27 giugno del 1914 nacque Giorgio Almirante, storico, politico e giornalista. Ma facciamo anche altri tipi di auguri, quelli di buon onomastico, a San Cirillo d'Alessandria. Quindi non so se c'è qualcuno che porta questo nome. E ultimo, ma non meno importante, il proverbio di oggi: chi semina pazienza raccoglie serenità.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

Sapete come? Beh, sapete anche dove trovarci nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi, 27 di giugno? Ma come ci siamo arrivati al 27 di giugno? A me ogni tanto sembra soltanto ieri che parlavamo di cosa cucinare al cenone di Capodanno e non solo, ma leggiamo un po' dei vostri messaggi. Ci scrive Lisa che dice: quando avete ricordato la giornata delle PMI, ovvero piccole e medie imprese, ho pensato subito al negozio di mio padre. 40 anni di lavoro, sempre con la porta aperta, ogni volta che se ne parla mi viene un po' di orgoglio addosso. La storia di tuo padre, Lisa, è la storia di tanti italiani che hanno aperto delle piccole imprese, che magari fanno un po' di difficoltà nel tempo ad andare avanti, ma che raccontano storie, raccontano anche famiglie. Quindi auguri a tutte le persone che negli anni hanno dei ristoranti, dei negozi e che portano avanti un po' la memoria, il ricordo anche dell'Italia di un tempo, tutt'oggi nel 2026. Ci scrive anche Lorenzo che dice: la strage di Ustica me la raccontava sempre mio nonno. Diceva che certe date non si dimenticano, anche se non le hai vissute. Sentendovi mi è tornata quella sensazione lì. Sì, è vero, perché si è parlato, si parla, molto spesso si deve ricordare nel tempo anche quella che fu la strage di Ustica. Ricordiamo che cade l'anniversario oggi, proprio 27 di giugno, per non scordare mai ciò che è successo e portarlo non solo nella mente ma anche nella cultura storica del nostro paese.

Siamo nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, chiudendo la parentesi con l'agenda. Torniamo indietro nel tempo, perché è il momento un po' di farci prendere dalla nostalgia, perché il sabato va così e la nostalgia italiana d'estate si fa tanto sentire. Voglio portarvi nelle vostre case, quelle del presente ma anche quelle del passato, perché c'è un oggetto che secondo me è iconico nell'estate italiana. Parliamo del ventilatore a pale. Oggi ce ne sono anche delle versioni migliorate con tante funzioni high-tech smart, come si suol dire, ma il caro vecchio ventilatore a pale, secondo me, è insostituibile. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot! Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: Your radio station.

0: Nel sabato italiano, beh, arriva un momento nostalgia, perché ogni sabato qui a Verdi Bianchi e Rossi prendiamo un qualcosa che appartiene al passato, un ricordo, un oggetto, anche della musica. Ne parliamo e ritorniamo indietro con la mente. Oggi vorrei ricordarvi il caro ventilatore a pale, quando l'aria condizionata ancora non c'era. Era un po' il suono dell'estate italiana. Perché ci sono oggetti che magari non sono stati molto belli, ma sono stati importanti e utili. Uno di questi è proprio il ventilatore a pale, quello che in Italia ha fatto estate per cose 50 anni. Era presente in praticamente tutte le case, in cucina, in camera da letto, sul comodino della nonna anche. Non è che rinfrescava tanto, questo lo sappiamo, ma faceva quel vento tiepido che non cambiava la temperatura, ma ci cambiava l'umore e ci permetteva di sopravvivere al caldo estivo. Poi c'era quel rumore inconfondibile, faceva un po' trr trr, un suono che diventava la colonna sonora delle estati italiane. Ecco, se lo sentivate, se vi ricordate quel suono, voleva dire che quando eravamo piccoli la scuola era finita, che l'estate era arrivata e che di caldo ne faceva abbastanza. Negli anni 80 e 90 c'era addirittura quasi a gara a chi aveva il ventilatore più potente, perché c'era quello con tre velocità, quello che oscillava, quello che si bloccava sempre a metà giro, e poi c'era il più iconico. C'era un qualcosa che facevano tanti ragazzi, quindi non parliamo solo del ventilatore quello da soffitto, ma proprio quello che mettevamo anche all'impiedi così a casa. C'erano i ragazzi, beh, io sfido voi ad averlo fatto almeno una volta, che facevano una cosa: mettere la faccia davanti alle pale e parlare con la voce che vibrava. Insomma, un vero e proprio rito nazionale. Quindi il ventilatore a pale non era un oggetto, ma era un modo di stare in casa d'estate quando l'aria era ferma e la vita era semplice.
1: WRN Radio, the more you hear it, the more you feel it.
2: WRN Radio, più l'ascolti.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu, ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
6: Sono le 5.
7: 2.

Ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi per il momento nostalgia all'italiana, perché abbiamo parlato di un oggetto iconico delle case degli italiani, ovvero il ventilatore a pale. Ci saranno tantissimi di voi che magari l'avranno ancora, poi diciamo che ci sono state anche delle riedizioni, perché ci sono i ventilatori a pale che nebulizzano un po' di acqua, ci sono quelli che mettendo le placche di ghiaccio fanno anche quasi d'aria condizionata, ma c'è Chiara che ci scrive: il ventilatore a pale per me è l'estate a casa dei miei genitori. Mio padre lo accendeva dopo pranzo e io mi mettevo sul divano a guardare le pale che giravano piano piano. Era il mio modo di capire che iniziava il pomeriggio. Ma Chiara, non solo il pomeriggio, la mattina, la sera, praticamente molti di noi lo tengono acceso a tutte le ore, perché ricordiamo che l'aria condizionata non è che faccia piacere a tutti. Stefano poi aggiunge: quando avete parlato della voce che vibra davanti al ventilatore, ecco qui vi volevo, mi è venuto da ridere. Io e mio fratello lo facevamo ogni sera, sembravamo due robot scemi, ma era il nostro gioco preferito. Stefano, non solo il tuo, ma penso di buona parte degli adolescenti e dei bambini italiani degli anni 90/2000.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
3: VRN Radio.

0: Dalla nostalgia, beh, passiamo al momento invece tavola, eccellenza e cucina italiana, perché oggi vediamo un po' di abitudini, vediamo un po' di cose anche non scritte ma tramandate realmente, che fanno parte dell'estate italiana e quelle piccole regole italiane del mangiare d'estate, anche perché so che c'è qualcuno che le conosce a memoria e tra poco le rispolveriamo insieme nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Ti prego,

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot!
3: Che stai facendo?
4: Niente.
3: Come niente? Ti stai facendo una canna?
4: E beh?
3: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
4: Sì, e te che ne sai?
3: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
5: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
3: Butta via la droga, non la vita.

Siamo noi quelli di Verdi, Bianchi e Rossi nel sabato italiano, cari amici, quando oggi, piuttosto che sederci a tavola e parlare di un po' di piatti tipici, vediamo un po' di curiosità estive e di quali sono quelle piccole regole italiane del mangiare d'estate. Allora, sappiamo che l'Italia non cambia solo con il meteo, cambia anche il modo in cui mangiamo, perché ci sono delle piccole regole, un po' mezze verità, abitudini che tutti conosciamo ma che nessuno sa davvero da dove arrivino. Ad esempio, partiamo dalla regola non scritta che la pasta fredda va fatta il giorno prima, come se avesse bisogno quasi di riposare, di dormire poi per diventare buona. Oppure un'altra leggenda che la frutta dopo cena fa gonfiare. Io non voglio inimicarmi, gli amici nutrizionisti magari che sono all'ascolto, però vogliamo parlare della goduria di mangiare una bella anguria fresca dopo cena? Passiamo a una grande altra certezza dell'estate italiana, il caffè shakerato, che non nasce nei bar quelli altolocati, ma come modo per raffreddare il caffè senza annacquarlo. O anche la granita siciliana, che un tempo si faceva con la neve dell'Etna conservata nelle grotte, il gelato alla frutta, insomma, ci sono varie regole non scritte che fanno parte della nostra cultura culinaria estiva italiana. E poi c'è un grande classico: mangia leggero ma mangia bene. Vogliamo parlare anche del bisogna aspettare 2-3 ore prima di farsi il bagno? Ecco, l'estate italiana è così, non solo dal punto di vista delle tradizioni, ma anche in tavola ci sono degli equilibri strani tra quello che dovremmo fare e quello che ci fa star bene, e forse è proprio questo il bello.

siamo arrivati anche oggi alla fine di questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio come sempre. Beh, chiudiamo l'appuntamento di oggi ma chiudiamo anche la settimana prima di quest'estate 2026, estate non dal punto di vista meteorologico.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: Sono le 6:02.

0: Paola. Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarte.it.
1: Spot.
2: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
3: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
2: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot!
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: The more you hear it, the more you feel it. Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti. VRN.

0: però boh, meglio di no.
1: VRN Oroscopo.
2: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 28 giugno. Ariete, finalmente una bella domenica, la posizione della luna oggi vi infonde una grande energia. Nel matrimonio c'è ancora però qualche incomprensione. Toro, i rapporti di vecchia data sono in difficoltà, la luna tende a nascondere i problemi che però vengono a galla, specie in giornate come questa. Venere non favorisce il dialogo. Gemelli, giornata difficile, la luna non è il massimo e questo non fa altro che alimentare un senso di impazienza e insoddisfazione. Marte nel vostro segno porta tanta passione ma anche un po' di nervosismo. Cancro, oggi non sarete affettuosi come vostro solito, l'amore non appare come la vostra preoccupazione principale, il partner ne risente. Almeno oggi cercate di non farvi prendere dall'ansia. Leone, una domenica davvero positiva. La luna in bellissimo aspetto assicura grandi emozioni sentimentali. In arrivo ci sono ottime notizie. Vergine, si preannuncia una domenica complicata. Sarete permalosi e non sarà facile trattenere la rabbia. A preoccuparvi sono soprattutto le questioni domestiche. Bilancia, godetevi un altro giorno positivo. La luna bellissima preannuncia una domenica emozionante per l'amore. Marte in Gemelli vi rende più coraggiosi. Scorpione, una domenica senza avvenimenti eccezionali, ma pur sempre un'altra giornata da incorniciare, perché siete sicuri e affascinanti. Il rapporto di coppia migliora. Sagittario, giorno buono, la luna nel vostro segno vi regala tante emozioni. Magari se siete single riceverete un invito a sorpresa, è un periodo ideale per le avventure. Capricorno, siete sempre in un periodo delicato, in cui vi trovate ad affrontare parecchie discussioni. Anche la forma fisica non è al top. Acquario, con Marte finalmente positivo, avrete una marcia in più. L'amore può ritrovare grande sensualità. Eppure avete sempre pensieri negativi. Pesci, luna difficile, cercate di non rovinare l'atmosfera, che tutto sommato è serena, soprattutto in amore. Siete sempre alla ricerca di nuovi stimoli. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
2: Sono le 7.
1: VRN Radio.
4: VRN! La radio dei numeri uno.
5: It takes my time.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: URN Previsioni Meteo.
1: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: Sono le 8.
4: URN Radio.
5: URN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sulla statale Aurelia, code per traffico intenso tra Torri in Pietra e Palidoro in direzione Civitavecchia. Ci spostiamo sulla via litoranea, rallentamenti tra Campo Ascolano e Torvaianica nei due sensi di marcia. Passiamo al trasporto pubblico. Torna per l'estate 2026 Lazio in Tour, attiva dal 1 luglio al 15 settembre. La promozione della Regione Lazio che permette di circolare gratuitamente sui mezzi del trasporto pubblico locale e regionali, gestiti da Trenitalia e Cotral, per i giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni, residenti nel Lazio e iscritti alla carta Giovani Bella per Noi. Infine, sempre nell'ambito del trasporto, sulla tratta extraurbana della ferrovia regionale Roma-Viterbo, proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria. Il servizio, parzialmente interrotto tra le stazioni di Vallerano e di Viterbo, è garantito dai bus sostitutivi tra le stazioni di Vignanello e di Viterbo e tornerà regolare dal 7 settembre. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: URL Previsioni Meteo.
3: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo: permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
5: Sono le 9:02.
6: 2.

Ed eccoci qua, cari amici, un grande saluto da me, Andrea Sabarusso, e sta iniziando A Tempo Perso. Insomma, provate ad immaginare per un istante che il mondo intero, magari dalle città più affollate ai deserti più remoti, sia un immenso laboratorio a cielo aperto, attivo 24 ore su 24. Ecco, dalla profondità che magari ancora è stata inesplorata dagli oceani, fino alla stazione spaziale che orbitano silenziose sopra le nostre teste a migliaia di chilometri, c'è sempre qualcosa di incredibile che sta avvenendo alla luce proprio in questo preciso istante. Io oggi voglio essere un po' la finestra privilegiata su questo e che vi porto a spasso alla ricerca e alla scoperta di queste cose. Quindi vi racconterò le news più fresche e rilevanti di questo settore, del settore tech. Esploreremo misteri scientifici e insomma ci faremo un po' giro in tutte quante queste cose, queste curiosità che poi ci porteranno un po' di sapere, che male non fa. Detto questo, direi di iniziare con la nostra puntata.

E allora, il passato, cari amici, è sempre stato un luogo silenzioso e in bianco e nero, però grazie all'intelligenza artificiale la barriera del tempo si sta un po' sgretolando, ecco. Ci sono algoritmi di deep learning che sono in grado di andare ad analizzare dei filmati di fine 800 eliminando quello che era il tremolio, no? Andando ad aggiungere dei fotogrammi per rendere poi il movimento più fluido, quasi come se fosse un video girato oggi. Insomma, applicano anche il colore con una precisione storica che è basata su milioni di fotografie dell'epoca. Il risultato è, possiamo dire che è scioccante, perché guardare un video di un mercato del 1895 con la stessa qualità di un video di YouTube, insomma, ci fa sentire i protagonisti come se fossero contemporanei, non più come figure distanti e mitologiche. Però non è solamente l'estetica, infatti l'intelligenza artificiale viene usata per andare a decifrare, faccio l'esempio di alcuni papiri carbonizzati dall'eruzione magari del Vesuvio, che nessun essere umano potrebbe mai srotolare senza andarli a distruggere. Ecco, attraverso i raggi X e la visione artificiale possiamo leggere i testi perduti da millenni. La tecnologia sta trasformando l'archeologia da una disciplina praticamente di scavi fisici ad una di ricostruzione digitale, quindi stiamo recuperando la voce di chi ci ha preceduto. Stiamo andando a curare le ferite che il tempo magari inflitto a quella memoria collettiva dell'umanità, e il passato non è più scritto su pietra, cari amici, ma è un dato che possiamo andare a restaurare, soprattutto ad oggi vivere in alta definizione. Ecco, voi immaginate di trovare qualcosa, come dicevamo prima, ad esempio un papiro, non poterlo aprire ma avere comunque la possibilità di vedere quello che c'è scritto dentro. È un qualcosa di meraviglioso che secondo me ci porterà tante tante tante belle cose. E adesso, cari amici, andiamo con la musica.

0: Forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot! Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza. WRN Radio. The more you hear it, the more

E lo dobbiamo dire, Venere è l'ultima meta dove ci aspetteremo magari di trovare tracce di vita, insomma con una pressione superficiale che andrebbe a schiacciare un sottomarino e soprattutto con piogge di acido solforico è un ambiente praticamente infernale, non consono alla vita. Ecco, tuttavia a 50 km di quota però dovete sapere che le condizioni sono stranamente terrestri, infatti è proprio lì che nel 2020 è stata rilevata, pensate un po', la fosfina, ovvero sulla Terra questo gas è prodotto quasi esclusivamente da batteri che vivono in ambienti estremi e soprattutto in ambienti privi di ossigeno. Non conosciamo alcun processo geologico o chimico non vivente su Venere che sia capace appunto di poter produrre fosfina in quelle quantità. E pensate che questa scoperta ha scatenato appunto un dibattito mondiale, perché potrebbero esistere ad esempio dei microorganismi che vivono all'interno delle goccioline d'acqua che sono sospese nelle nubi venusiane. Insomma, questa è la domanda che si fanno, perché è anche l'unico modo che potrebbe spiegare appunto la presenza di questo materiale. Insomma, se così fosse, significherebbe che la vita non è un evento raro confinato appunto su pianeti paradisiaci come ad esempio potrebbe essere la Terra, ma è un fenomeno opportunista capace di adattarsi anche alle nicchie più ostili dell'universo. Diverse missioni spaziali come ad esempio Da Vinci e Veritas sono state approvate per tornare su Venere e risolvere appunto il mistero, quindi la risposta potrebbe cambiare per sempre la nostra definizione di zona abitabile. Che ne sappiamo noi che magari appunto tramite queste missioni un bel giorno non si verrà a conoscenza di una vita magari in qualche pianeta ad oggi sconosciuto. Cari amici, questo non lo so, ma so che qui c'è sempre della buona musica.

alla nostra salute. Da anni si parla della biopsia liquida, ma è appunto in questo anno che la tecnologia ha raggiunto una maturità tale da entrare nei protocolli clinici standard in molti paesi europei. Se volete sapere di cosa si tratta esattamente, ecco ve lo dico, si parla della biopsia liquida. Immaginate di poter diagnosticare magari una grave malattia come un tumore con un semplice prelievo di sangue. E come ad esempio ci facciamo l'emocromo, il colesterolo, insomma lo sapete. Il principio scientifico è affascinante, ovvero le cellule tumorali, che anche quando sono pochissime e il tumore è piccolissimo, rilasciano nel sangue dei frammenti di DNA, chiamati DNA tumorale circolante. Grazie ai sequenziatori ultra rapidi, potenziati appunto dall'intelligenza artificiale, i medici possono oggi

tempo è appunto il fattore più prezioso, no? Intervenire in fase precoce significa trasformare una malattia potenzialmente fatale in una condizione trattabile e guaribile. La ricerca, che è stata pubblicata su diverse riviste di salute, sottolinea che appunto entro la fine dell'anno queste analisi potrebbero diventare un esame di routine per gli over 50. Questa, cari amici, possiamo dire che è una vittoria della scienza che ci permette di giocare d'anticipo contro il male, rendendo appunto le cure meno invasive e soprattutto molto molto molto più efficaci. Insomma, diciamo che questa è una notizia eccezionale, meravigliosa, sicuramente riusciremo a giovarne tutti quanti. Detto questo, continuiamo con la buona musica di VRN, cari amici, perché qui la musica non finisce mai, e ci ascoltiamo un'altra bellissima canzone, mi raccomando, e non andate via.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot.
7: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP

In questo periodo, cari amici, dovete sapere che il pianeta Giove è il re incontrastato del firmamento notturno. Infatti si trova in una opposizione, il termine astronomico per dire che la Terra si trova esattamente tra il Sole e Giove. E qual è il risultato? Il risultato è che il pianeta è a minima distanza da noi e risplende come un faro giallo biancastro, praticamente, che non sfarfalla come le stelle. Però la vera notizia non è

le lune ghiacciate. Parliamo di Europa, parliamo di Ganimede e Callisto. Insomma, gli esperti di astronomia sono elettrizzati perché sotto la crosta ghiacciata di Europa, appunto, si nasconde un oceano d'acqua salata che potrebbe contenere più acqua di tutti gli oceani terrestri messi insieme. Avete capito bene? Insomma, dove c'è quest'acqua potrebbe appunto esserci vita. Questa è la cosa che stimola un po' di più l'attenzione. Le simulazioni al computer suggeriscono appunto la presenza di sorgenti idrotermali sul fondo di questi oceani alieni, simili a quelli che sulla Terra hanno dato origine alle prime forme di vita. Insomma, se avete un piccolo telescopio, puntatelo magari verso Giove, perché potreste vedere chiaramente i quattro satelliti come piccoli puntini allineati. E questo è un promemoria di quanto sia vasto e misterioso il giardino di casa nostra. Insomma, questo sistema solare e di come questo anno che stiamo vivendo potrebbe essere l'anno in cui troviamo magari degli indizi concreti di vita oltre la Terra. Detto questo, fatemi sapere il vostro parere al 392-6972-768, è il nostro numero di telefono. Insomma, dai, che dire, mandatelo un messaggino.

E anche per la puntata di oggi, cari amici, siamo arrivati ai saluti finali. Abbiamo parlato di tecnologia che magari cambia le regole del gioco e di scienza che ci sfida a superare quelli che sono i nostri limiti biologici e mentali. Però il messaggio più importante che vorrei lasciarvi oggi è che il

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sulla statale Aurelia, code per traffico intenso tra Torri in Pietra e Palidoro in direzione Civitavecchia. Ci spostiamo sulla via litoranea, rallentamenti tra Campo Ascolano e Torvaianica nei due sensi di marcia. Passiamo al trasporto pubblico. Torna per l'estate 2026 Lazio in Tour, attiva dal 1 luglio al 15 settembre. La promozione della Regione Lazio che permette di circolare gratuitamente sui mezzi del trasporto pubblico locale e regionali, gestiti da Trenitalia e Cotral, per i giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni, residenti nel Lazio e iscritti alla carta Giovani Bella per Noi. Infine, sempre nell'ambito del trasporto, sulla tratta extraurbana della ferrovia regionale Roma-Viterbo, proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria. Il servizio, parzialmente interrotto tra le stazioni di Vallerano e di Viterbo, è garantito dai bus sostitutivi tra le stazioni di Vignanello e di Viterbo e tornerà regolare dal 7 settembre. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
5: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
6: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
5: Aiutaci.
4: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
7: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
5: Non è un gioco.
8: Sono le 10 e un minuto.
0: VRN Radio.
3: VRN Radio. La tua

0: VRN Viabilità.
1: Astral Info Mobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sull'autostrada Roma-Teramo, code a tratti per traffico tra la barriera Roma-Est e Tivoli verso Teramo. Andiamo sul raccordo anulare, in carreggiata interna rallentamenti tra Via del Mare e Roma-Fiumicino. Ci spostiamo sull'Aurelia, file tra Torri in Pietra e Palidoro, in direzione Civitavecchia. Sulla statale Pontina si procede a rilento tra raccordo e Via di Pratica verso Latina. Sulla via Litoranea, rallentamenti all'altezza di Campo Ascolano e di Torvaianica nei due sensi di marcia. Code anche sull'Appia all'altezza di Pontalto, a Terracina. In chiusura il trasporto pubblico, la ferrovia regionale Roma-Viterbo tratta urbana, i lavori di consolidamento del Ponte Tevere e di manutenzione straordinaria alla sottostazione di Tor di Quinto comportano modifiche al servizio. Ricordiamo inoltre che per venire incontro alle esigenze degli utenti, le fermate di Grotta Rossa e Due Ponti sono aperte per consentire l'attraversamento pedonale tra i due lati della sede ferroviaria, mentre restano chiuse al servizio viaggiatori. Il servizio tornerà regolare dal 7 settembre. Da Giorgia Alonso e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10:59.
0: VRN Radio.
4: You're listening to WRN Radio.

0: your radio station.
1: Stai ascoltando URL Radio.
0: La tua radio.

0: Zen, la radio dei numeri uno.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E

0: rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi!
0: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
10: È mezzogiorno.
11: VRN Radio.
12: VRN Radio. La tua radio.

WRN, your radio station.

0: Stati Uniti attaccano infrastrutture di sorveglianza e postazioni e depositi di droni iraniani. Teheran colpisce i paesi del Golfo. Allarme aereo in Kuwait e nel Bahrain che conferma l'attacco di missili e droni. Il tutto come sempre condito dalle reciproche minacce fra Donald Trump e i Pasdaran. Sono ancora irrisolti di fatto i nodi principali alla base dell'intesa quadro, cioè lo stretto dove l'Iran continua a rivendicare la gestione, e la questione del nucleare. In questo quadro si inserisce anche il debole accordo tra il governo libanese e Israele che Hezbollah ritiene nullo. Venezuela, ancora più di 50.000 dispersi dopo il devastante terremoto. Il bilancio aggiornato a 1.430 morti, ma un undicenne è stato estratto vivo dalle macerie. Domani il picco del caldo in Italia. Il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone, con temperature altissime. Solo da martedì la situazione dovrebbe migliorare. In Italia un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia impennata di decessi, mentre la Germania ha vissuto la notte più calda di sempre, con una temperatura minima di oltre 29 gradi. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca non ancorata sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante avrebbe detto di non sentirsi bene. Un incidente è avvenuto praticamente davanti a numerosi bagnanti, al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Colpo da 500.000 di euro a Forte dei Marmi in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda. Prima fila Aprilia con Martino Gura e il leader del mondiale Bezzecchi. Nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Lo sport chiude il nostro giornale. Grazie per averci seguito.
1: Sono le 13. URL Radio.
2: Va ora in onda Hit Time. Hit Time. La classifica dei 10 dischi più venduti in Italia. Hit Time.
3: Numero 12.

0: your radio station.
1: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: Spot. Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
3: Hit Time.
4: Numero 7.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
2: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Hit Time! Hit Time! Numero 2.
4: Ed è un po'.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Info Mobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sulla Nettunense, in via di risoluzione l'incidente avvenuto in precedenza. Permangono code tra Aprilia e via Genio Civile verso Anzio. Sulla via Litoranea, rallentamenti qui per traffico all'altezza di Campo Ascolano e di Tor Vaianica nei due sensi di marcia. Diamo uno sguardo agli eventi nella capitale. Prosegue la stagione dei grandi concerti estivi allo Stadio Olimpico. Questa sera, per l'evento musicale in programma, ultime corse dai capolinea dell'intera rete metropolitana, posticipata alle ore 1:30. Inoltre saranno potenziate alcune linee bus da e per il Foro Italico. Chiudiamo con il trasporto pubblico. Torna per l'estate 2026 Lazio in Tour, attiva dal 1 luglio al 15 settembre. La promozione della Regione Lazio che permette di circolare gratuitamente sui mezzi del trasporto pubblico locale e regionali, gestiti da Trenitalia e Cotral, per i giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni residenti nel Lazio e iscritti alla carta giovani Bella per noi. Da Giorgia Alonso e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione. A seguire un messaggio di sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14:01.

No, attenzione, anche per gli sportivi è arrivata questa richiesta. Cioè, se vi state allenando in palestra va bene, perché so, le palestre hanno l'aria climatizzata, si sta bene lì dentro e così via, ma gli esperti ci dicono di lasciar perdere tutte le attività all'aria aperta in questi giorni, a meno che non le facciate di notte. Ecco, magari di notte qualche bella corsettina, che non sarebbe male, no? Ecco, ritrovarsi con gli amici a luna di notte per andare a fare una passeggiata, ma anche di notte fa caldo, secondo me. I need

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve. WRN Radio. The more you hear it, the more

Ma si sa che c'è questo detto, no? Che l'estate è bella se la si vive da single. Ma ecco, no, perché non diventi un'ossessione questa? Cioè, non è che dovete lasciare la persona amata a tutti i costi. Però se il rapporto è lì molto molto traballante, ecco, forse è meglio prendere la decisione prima dell'estate, almeno questo ci dicono gli psicologi. E sono comunque tantissimi, è anche un po' un trend che arriva dai social, sono comunque tantissimi quelli che online chiedono informazioni, chiedono consigli soprattutto, ecco, dicono: ma è il caso che lo molli adesso o lo molli dopo? Sono soprattutto le femmine, mannaggia, che vogliono fare l'estate single.

vedi, quando ci si mette la tecnologia con la fantasia, l'inventiva italiana, cosa non si riesce a fare. E allora, complimenti davvero alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, l'azienda ospedaliera universitaria locale e l'Università di Cleveland, pensa a te, si sono messe assieme per realizzare questa mano robotica che sente il movimento, cioè ha un'interfaccia che usa le vibrazioni di magneti impiantati nei muscoli, e questa mano potrebbe essere davvero la soluzione per molte molte persone, insomma, che per qualche motivo hanno perso la mano. Ecco, pensate un po', evviva la tecnologia quando è così di aiuto alle persone. Take me

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Stop!
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: The more you feel it.

0: Cesara un bacio, Cesara la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

Ma chi lo dice? Chi lo dice che il cane è il migliore amico dell'uomo? Sì, lo dico pure io, col mio cagnolino. Che mannaggia, voglio bene davvero al mio cane e il mio cane vuole a me. Insomma, è una cosa reciproca. Ma c'è questa ricerca che è stata fatta un po' in tutta Europa e sapete cosa hanno scoperto? Che i cani italiani sono i più fuggitivi d'Europa, cioè sono quelli che scappano di casa molto più spesso rispetto al resto d'Europa. Il motivo, insomma, lo vorrei capire, ma nessuno se lo sa spiegare al momento. Capita comunque spesso che i cani si allontanino dal loro ambiente domestico. E quali sono quelli che scappano di più? I border collie, ecco, seguiti dai Jack Russell e dagli husky. Questi sono le tre razze canine che scappano molto più spesso da casa. E cosa curiosa, io non l'avrei mai detto, i cani amano la fuga molto più dei gatti. Cioè i gatti sembrano molto più solitari, sai, ti fanno meno feste e così via, vengono lì solo quando vogliono un po' di coccole, un po' di calore o comunque il cibo magari, e sembrano molto autonomi, ma in realtà i gatti scappano molto meno di casa rispetto ai cani.

0: Dai, complimenti davvero allora, complimenti a Napoli che ha la prima Smart Road certificata d'Italia. Cos'è la Smart Road? È la strada dove poi, insomma, l'obiettivo è quello di far viaggiare lì le auto a guida autonoma. Ecco, un po' alla volta tutta l'Italia sarà così, anzi, tutta Europa, tutto il mondo un po' alla volta. Per il momento sono 22 chilometri ricchi di sensori, 40 antenne, auto che dialogano con la strada e con l'asfalto. Insomma, nella tangenziale di Napoli abbiamo la prima strada italiana ad ottenere la certificazione ufficiale di Smart Road. E chissà, già c'è qualche esperimento per quanto riguarda l'auto a guida autonoma, e se tutto va bene, naturalmente questi 22 chilometri diventeranno presto molti, molti di più.
1: Spiaggia VRN Radio, più la

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo.

0: contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
3: Sono le 15.
4: QRN Radio.

Ma che bella la nostra fresca musica! E allora cerchiamo di darvi qualche consiglio anche oggi per rinfrescare la vostra giornata. E oggi il consiglio è culinario: quali sono i cibi che dobbiamo mangiare quando fa caldo, quando fa davvero tanto caldo, i cibi che vengono definiti antisete. Allora, attenzione, partiamo dal numero 1. Non avrei mai detto: i cetrioli e i ravanelli sono i più idratati in assoluto, contengono il 96% di acqua e consumati a inizio pasto aiutano a rinfrescare lo stomaco e quindi fanno molto bene. La lattuga e le zucchine, 95% di acqua. Consumare questi ortaggi, oltre ad idratare, permette di assimilare sali minerali tra cui potassio, vitamine e fibre. I pomodori, il 94% di acqua. Anche i pomodori sono ricchi di potassio e aiutano a regolare i liquidi corporei e prevenire i cali di pressione. E poi, quarta posizione, io pensavo fosse prima, è l'anguria. Pensavo fosse davvero quella che contiene più acqua di tutte in assoluto. Beh, ne contiene un bel po', il 92% di liquidi che vanno a reintegrare immediatamente i sali persi, ottimi per spezzare la fame e la sete a metà mattina o a metà pomeriggio. Anche adesso, va bene? Anche adesso, se volete, l'anguria.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq, bianca neve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto, quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad. Oh.

la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

E continuiamo a parlare di cibi rinfrescanti. Se prima abbiamo parlato di verdura, adesso parliamo di frutta, che poi mangiare frutta in estate è fantastico, cioè è buonissima anche tra l'altro, e quindi approfittiamone. Allora, già abbiamo parlato di anguria e melone, che sono dei frutti in effetti. Ecco, anche le fragole sono ricchissime di acqua, di vitamina C e povere di calorie. Le pesche contengono l'89-90% di acqua, sono dissetanti e rinfrescanti, anche lì potassio. L'ananas, 86% di acqua, ha un forte potere drenante e digestivo perché contiene la bromelina. E poi le albicocche, che sono buonissime, ricche di liquidi, fibre e carotenoidi.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: WRN. Your radio station.

Ah, con questa ondata di caldo cosa c'è di meglio di un buon cocktail fresco ghiacciato con 3-4 blocchetti di ghiaccio dentro? No, assolutamente no. Gli esperti ci dicono che il primo grande pericolo dell'alcol in estate è legato alla sua azione di vasodilatatore. Cioè, quando beviamo una birra ghiacciata o un cocktail, i vasi sanguigni superficiali si dilatano, questo provoca un'iniziale sensazione di freschezza, ma l'effetto reale è opposto. Cioè, il sangue viene indirizzato verso la periferia del corpo, abbassando la pressione arteriosa, costringendo il cuore a pompare più velocemente, insomma, si accaldo ancora di più.

0: pipì da spiaggia.
1: Oggi mi sono svegliato alle 10 del mattino, ero ancora un po' ubriaco.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha salito: se smettessi di fumare

Ma se c'è qualcosa che è estremamente fastidioso in queste giornate calde è quando dobbiamo cercare parcheggio e non riusciamo a trovarlo. Magari, che ne so, il parcheggio di un grande supermercato o dell'ospedale, di qualche posto dove insomma siamo costretti proprio a parcheggiare, non troviamo posto. E allora cosa si fa di solito? Se c'è un passeggero diciamo: guarda, scendi, mi tieni il posto. Beh, sappiate che questo è illegale e potreste beccarvi una multa. Ecco, non lo sapevo manco io questo, E allora, bloccare il parcheggio a piedi non è un diritto, anzi, per tenerlo a un'auto che sta arrivando, l'abbiamo fatto tutti, no? Il parcheggio su strada pubblica non si può prenotare mettendosi fisicamente al suo interno. Lo spazio è destinato alla sosta dei veicoli e non ad essere occupato da un pedone per impedire ad altri automobilisti di usarlo. Se un'auto arriva prima, può parcheggiare regolarmente e ostacolarla può diventare un comportamento scorretto e potenzialmente sanzionabile. Non è da fare.

0: Hit Station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot.
3: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.

Radio. Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

sopra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove.

Ma non lo so, i truffatori evidentemente in estate si svegliano, provano tutte, davvero, bisogna stare molto attenti. Qualche giorno fa abbiamo parlato, se vi ricordate, delle truffe, quelle che riguardano le vacanze, soprattutto le case fantasma, cioè arrivi lì convinto di farti la tua bella vacanza e non trovi la casa. Ma attenzione, perché da Palazzo Chigi, quindi dal governo, arriva questo allarme che riguarda tentativi di truffa ai danni soprattutto di imprenditori italiani a nome del sottosegretario Mantovano. Ecco, ci sono questi messaggi inviati tramite dei falsi account di WhatsApp che inducono e invitano a sottoscrivere degli accordi di riservatezza o a inviare denaro per inesistenti iniziative governative. Ma qualcosa del genere, ricordo, l'avevo già sentito l'anno scorso. Ecco, in altri casi l'obiettivo, insomma, è quello di avere dati sensibili e così via. Insomma, vabbè, se arriva un messaggio dal governo, non preoccupatevi, non è per voi, non dovete mandare denaro a nessuno. Dammi un

Ed è il momento di chiudere l'ombrellone anche per oggi. Io vi ringrazio, abbiamo ascoltato il meglio della settimana di Tipi da Spiaggia su VRN.

0: URN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Un invito all'attenzione per chi è in transito sulla Pontina. A causa di un incidente ci sono incolonnamenti tra Castel Romano e Pomezia Nord in direzione di Latina. Traffico regolare per il resto lungo la rete viaria. Rallentamenti sono presenti sulla litoranea tra Capocotta e Campo Ascolano nelle due direzioni, qui per gli spostamenti verso i lidi balneari. Stasera allo Stadio Olimpico alle 21 va in scena il secondo concerto della tappa romana di Tiziano Ferro. Attive già dal pomeriggio modifiche alla viabilità nella zona del Foro Italico e della Farnesina, con chiusure e limitazioni al transito veicolare. Possibili disagi alla circolazione durante le fasi di afflusso e deflusso degli spettatori nell'area dell'impianto sportivo. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. Ora un messaggio sulla sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio del

Buongiorno e benvenuti qui su VRN Radio. Con voi Fabiana Albanese per una nuova puntata di Bellezza e Bestialità, il programma di tendenza sui trend online e offline. E in questa caldissima domenica di giugno non potevamo non parlare di quello che è il tema, cioè la domanda che si ripercuote di più in tutti gli ecosistemi: ma voi dove andrete in vacanza? Eh sì, perché questa è l'ultima domenica di stagione per Bellezza e Bestialità. Io volevo ringraziarvi per questa seconda stagione, grazie per il seguito, gli ascolti, e vi rinnovo l'appuntamento al prossimo autunno e vi lascio rispondere sulle nostre pagine social su qual è la vostra vacanza preferita. Scriveteci su Bellezza e Bestialità, VRN Radio e Fubi Albanese.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: Ebbene sì, è la domanda più gettonata, è quello che sempre sentiamo riecheggiare negli uffici, tra amici. Ma dove vai in vacanza? E ma ad oggi la domanda è, ma te la puoi permettere? Perché effettivamente tra voli, hotel, ombrelloni, parcheggi e aperitivi vista mare, l'estate del 2026 sembra aver preso una decisione molto cara. Essere rilassati costicchia e anche parecchio. E nel frattempo le città si trasformano in veri forni ventilati. L'asfalto si scioglie, i parchi si aprono a contest, grigliate, festival, e il condizionatore diventa il vero partner. E allora, che cosa sta succedendo davvero di curioso? Sempre più persone infatti stanno guardando anche alla montagna. Amore verso la natura? Forse. Per il fresco? Probabilmente. Ma anche per spendere meno. O almeno, parrebbe. Diciamocelo, una volta il lusso era il resort a 5 stelle. Oggi il lusso è prenotare senza avere un principio di infarto, perché ormai una settimana d'agosto sembra un investimento finanziario. Il lettino in prefila ha quotazioni da criptovaluta e il traghetto si prenota come un concerto sold out. E così nasce la nuova frase dell'estate: parto a settembre, che in realtà significa ad agosto non posso. Io voglio sapere da voi che tipo di vacanze farete e se anche voi siete in un'estate di spending review.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more

Onestamente, quando io, figlia di colonia, cioè nel senso sono penso una delle poche generazioni che ha terminato ed ha fatto la colonia, la colonia si poteva fare o al mare o in montagna. E quando la feci in montagna, devo essere sincera, non ho proprio questi ricordi idilliaci, perché era freddo, c'è stata pioggia, si andavano a ricercare tutti quegli insetti, c'era tantissima boschiglia. Sì, è vero, si viaggiava già con la felpina e il pantaloncino corto e le scarpette da trekking, però rischiavi anche molto facilmente, se non ti asciugavi i capelli, di prenderti un bel raffreddore. Quindi il ricordo della vacanza in montagna per me ha sempre un po' quell'aria e quella nostalgia da film horror sulla colonia estiva. E quindi ho sempre prediletto quello che era il mare, cioè caldo, sole, abbronzatura meravigliosa e toppini d'estate, concerto, musica, aperitivo e quant'altro. E un po' nell'immaginario erano gli zii quelli fissati col trekking ad andare in montagna, no? Con gli scarponi tecnici, la borraccia da due diti, la giacca a vento a ferragosto. Oggi invece sta diventando sempre più cool, perché la montagna offre ciò che manca ovunque: il silenzio, l'ombra, aria respirabile e temperature umane. E se in città boccheggiamo a 40 gradi oggi, la montagna diventa il nuovo lusso e improvvisamente tutti scoprono che fare una passeggiata nel bosco è più esclusivo di una fila di un'ora e mezza in una spiaggia affollata. Io voglio sapere se anche voi siete stati coloni oppure se avete o non avete questo bel ricordo della montagna.

Ebbene sì, diciamo che quando poi si parla di vacanze e ci si confronta, diciamo, tra più generazioni, diventa veramente un vero dibattito, no? Perché è un po' come il puntarsi il dito contro, perché inizia un po' il boomer di turno a dire: voi siete troppo pretenziosi, io andavo al mare con una 127 e un panino e bastava tutto quello. Voi invece pretendete di sdraiarvi, quando effettivamente ad oggi ormai di litorare non a pagamento ce n'è pochissimo, quindi non è più semplice trovare posto nel bagnasciuga e soprattutto permettersi di buttarsi così. Inoltre anche lì i panini, per quanto ti devi fare al supermercato, hanno aumentato l'asticella. E per quel che riguarda invece il molte spiagge sono diventate talmente tanto da questo turismo di massa patrimonio che diventa costoso semplicemente anche accedervi, no? E se noi millennial siamo invece stati la generazione su questo un po' fortunata sui viaggi, io ritengo, perché con 19 euro abbiamo avuto l'opportunità di girare in lungo e largo l'Europa, che adesso spendere 40 euro per un lettino in Liguria ci sembra veramente un abominio, o in qualsiasi era italiana. E la Gen Z invece rimane fedele a se stessa, cioè la Gen Z fa i conti con prezzi record, affitti folli, vacanze pianificate come operazioni militari, e così, anziché sognare Mykonos, si trova in una baita con un wifi e la temperatura sotto i 30 gradi.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: VRN Radio. Your radio station.

Ed eccoci al momento preferito, quello delle chiacchiere su qual è la vostra vacanza migliore o che sicuramente adotterete quest'estate. Io come al solito vi volevo ringraziare, soprattutto volevo ringraziarvi per questa chiusura di stagione, rinnovarvi l'appuntamento in autunno, sempre sulle note di VRN. Ci saranno delle novità, ma ne parleremo con le temperature meno elevate, e appunto ringraziandovi leggiamo quello che ci dicono i nostri ascoltatori. E la nostra cara Giulia su mare, città o montagna ci dice: quest'anno faccio staycation, che è il modo elegante per dire che resta a casa, so squattrinata. Ci sta Giulia, secondo me va bene farsi anche un'estate a casa, anche perché di attività, come dicevamo, le città ne stanno mettendo a disposizione tantissime. Se hai l'opportunità di andare in una piscina un qualche giorno fuori, ben venga. E poi magari, se puoi concederti questo lusso di una vacanza a settembre, ottobre, perché no? Staccare la spina fa sempre bene. Andrea: con quello che costa una settimana al mare mi compro un frigorifero nuovo. Anche mi sa che anche Andrea vorrà refrigerarsi nel suo frigorifero e non andrà in vacanza. Martina: sono andata in montagna per risparmiare, sono tornata innamorata. Ah, speriamo non di un'alce. Questa qua l'ho capita solo io probabilmente, ma va bene così. Davide ci dice: la vera vacanza oggi è il non controllare il conto corrente. Sì, peccato che senza conto corrente no money, no happy, come si direbbe. E invece la nostra cara Silvia ci dice: non è cambiato il clima, è cambiato il prezzo dell'ombrellone. Effettivamente è vero anche questo. Comunque non mi avete precisato che vacanze farete, ma ognuno in fondo ha la community che si merita.

0: anche questa domenica abbiamo capito che forse il vero lusso non è tanto dove andremo, ma come staremo, se riusciremo effettivamente a stare disconnessi da tutto quanto quello che è stress, lavoro, caro consumo, geopolitica mondiale e quello che sta accadendo intorno a noi, e goderci e viverci il momento. Io vi saluto e vi rinnovo l'appuntamento alla prossima stagione, e appunto seguiteci sulle nostre pagine social di Bellezza e Vesselità, VRN Radio e Fubi Albanese, perché da queste capiremo poi tutto quanto quello che sarà il nuovo palinsesto e quant'altro, tutte le varie novità che ci saranno qui su VRN Radio. E vi ringrazio e un ciaone a tutti da Fabiana Albanese.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti. VRN Radio.
2: Con gli occhi chiusi.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla Pontina, a causa di un incidente avvenuto in precedenza, permangono code tra Castel Romano e Pomezia Nord in direzione di Latina. Un altro incidente rallenta il traffico sulla Nomentana, all'altezza di via di Sant'Alessandro verso il raccordo anulare. Altri rallentamenti sono presenti sulla litoranea tra Capocotta e Campo Ascolano nelle due direzioni, qui per gli spostamenti verso i lidi balneari. In chiusura il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare per lavori di manutenzione della stazione di Acilia. Dal 1 al 31 luglio i treni non effettueranno la fermata ad Acilia in direzione Colombo. La stessa fermata dal 3 agosto al 4 settembre non verrà invece effettuata in direzione Porta San Paolo. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17 e un minuto.
4: VRN Radio.
3: VRN, la radio dei numeri uno. Oh!

0: facile, anzi difficile, lo so, non perdersi davvero mai.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: VRN, la radio dei numeri uno. VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il trasporto ferroviario sulla linea Firenze-Roma. Al momento la circolazione è sospesa tra Incisa in Valdarno e Figline Valdarno per verifiche tecniche sulla linea. Ritardi per i treni intercity e regionali con possibili limitazioni e cancellazioni. E veniamo al traffico sulla Pontina a causa di un incidente avvenuto in precedenza. Permangono code tra Castel Romano e Pomezia Nord in direzione di Latina. Altri rallentamenti sono presenti sulla litoranea tra Capocotta e Campo Ascolano nelle due direzioni, qui dovuti agli spostamenti verso i lidi balneari. In chiusura uno sguardo agli eventi in programma sul territorio. A Sora, in provincia di Frosinone, stasera va in scena la seconda edizione del progetto Storie di Uomini, Tracce di Uomini, recital ispirato a San Francesco d'Assisi. A partire dalle 20 attivi divieti di transito e sosta in via Filippo Corridoni. Attenzione quindi alla segnaletica sul posto. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17 e 59 minuti.
4: VRN Radio.
5: Tra poco potrete giudicare la classifica Hit Dance. Preparati a ballare con la classifica Hit Dance su VRN Radio. Scopri le tracce più calde con la classifica Hit Dance su VRN Radio. Number 12. And he goes.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: La classifica Hit Dance, la tua playlist per il divertimento garantito. Number 7.

0: Subway. Dai un'occhiata alle posizioni in vetta con la classifica Hit Dance.
1: The more you hear it, the more you feel it.
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
4: Stop! Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
0: La classifica Hit Dance, dove la musica elettronica incontra il divertimento. Number 2.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il trasporto ferroviario sulla linea Firenze-Roma, la circolazione è tornata regolare, sospesa in precedenza tra Incisa in Valdarno e Figline Valdarno per verifiche tecniche sulla linea. Alcuni treni intercity e regionali hanno subito ritardi, limitazioni e cancellazioni. E veniamo al traffico partendo dal raccordo, dove ci sono rallentamenti in carreggiata esterna tra le uscite Pontina e Ardeatina. Proprio sulla Pontina si procede a rilento tra Castel Romano e Via di Pratica in direzione Roma. Altri rallentamenti sono presenti sulla litoranea tra Capocotta e Campo Ascolano nelle due direzioni, qui per gli spostamenti verso i lidi balneari. Un invito all'attenzione infine per chi è in transito sulla via Anagnina, dove è segnalato un incidente nei pressi di via della stazione di Ciampino in direzione Roma. Da Gianguido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 19 e un minuto.
0: QRN Radio. Salita del volo con destino alla fine.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Nostra Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Domenica.
1: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
2: Stop!
3: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi, persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
16: Sono le 20.
17: VRN Radio.
18: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
19: Your radio station.
20: 5-6 anni fa ho perso casa. Ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
21: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
22: Hit Station.
18: Bellissima.
23: Più l'ascolti, più la senti.
24: The more you hear it, the more you feel it. Feel it, feel it.
25: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
26: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
25: Pure tu sei scemo.
27: Ma io non fumo.
25: T'ho visto guidare senza casco.
28: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
25: Mi sono spiegato?
27: Ai!
25: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
29: WRN Radio. WRN Radio. The more you hear it,

0: international, independent Italian. WRN Radio, listen to around the world.
1: WRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: only radio station you'll need, WRN Radio.
1: E certe notti sento il diavolo che parla sulla mia spalla, è tipo la mia condanna. Sono cresciuto a bocconi di pane e rabbia, cerco la calma, calma, calma, ma non ci sei tu.

0: RN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Una matita. Basta una matita come pretesto per uscire. Virginia Woolf vaga per Londra, anonima tra la gente, e trasforma quella passeggiata in una delle prose più belle del Novecento. Su e giù per le strade di Londra, tradotto da Giorgio Podestà e con prefazione di Nadia Fusini, arriva

0: con più consapevolezza, vitalità e fiducia nel proprio corpo.
1: Da leggere.
2: Sono Marco Caneva, autore di Lucky, storia di due destini inseparabili, edito da Book Road Edizioni. Dalla mia esperienza come volontario ed educatore cinofilo, una storia sull'abbandono di animali e di persone, ma anche di amicizie e di rivalsa. Una storia che ci ricorda che aiutare gli altri è aiutare se stessi e che la vita ci può donare una seconda possibilità.
3: Da leggere.
4: Vi parlo di Squilibro, un romanzo scritto da Gianfranco Contini, edito da Edizioni Il Viandante. La narrazione scava nell'oscurità della mente umana. Il protagonista possiede una sensibilità fuori dal comune che lo costringe a un confronto serrato con i propri demoni interiori. In questo percorso è affiancato da uno psicoterapeuta che appare impotente, incapace di comprendere o di curare un disagio così profondo e squilibrato.
1: Da leggere.
3: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
5: Sono le 21.
6: URL Radio.
7: Mettetevi comodi perché adesso sulla nostra radio è il momento di Zona Rock, la passeggiatina che facciamo tra la musica rock e pop rock ogni settimana.
8: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama, poi il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
9: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

l'anno che abbiamo preso di mira come disco di apertura di Zona Rock di quest'oggi è il 1998, Fairground Attraction, Perfect 1988. Dovete sapere, cari amici miei, che Eddie Reader, Mark Nevin e Simon Edwards e Roddy Dodds si sono lasciati come Fairground Attraction nel 1990 e si sono rivisti e riuniti nel 2024. Sì, perché dopo aver superato, dopo 30 anni, dopo aver superato le incomprensioni di allora, hanno deciso di riunirsi nel 2024. Hanno fatto anche un nuovo album, Beautiful Happening, e quindi sono ritornati di nuovo in carreggiata, ma sono conosciuti i Fairground Attraction proprio per questo singolo che abbiamo appena ascoltato, ovvero Perfect. Come state, cari amici miei? Come è andata la settimana? Perché non ci si sente da una settimana. Siamo di nuovo pronti qui per fare un bel giro tra la musica rock e pop rock sulla nostra radio. La macchina del tempo di Zona Rock è sempre comunque tenuta in buono stato, riusciamo sempre a cambiare l'olio, i filtri o quant'altro serve per farla funzionare, la DeLorean virtuale di Zona Rock, perché dal 1988 vi porto indietro a 1985. Sentite un po' cosa sono andato a ripescare negli archivi di Zona Rock. Molti di voi la conoscono, Falco.

Non so quanti di voi sanno che questo disco di Falco, Rock Me Amadeus, è un omaggio a Mozart e ha ottenuto un successo globale nonostante le critiche iniziali. Tuttora dovete sapere che è l'unico brano che è riuscito ad arrivare nella top first, nella primo posto della top 100 Hotboard in lingua tedesca, perché insomma è un disco in lingua tedesca. Da pochi mesi ha festeggiato i 40 anni e ancora, insomma, ancora è un disco che si fa sentire tanto. Tra un po', anzi ve li do adesso, i contatti giusti per stare con noi: 347-5154-690, la WhatsApp line di Zona Rock, il sito internet della nostra radio da andare sempre a visitare per rimanere aggiornati, le applicazioni della nostra radio che servono per portare la nostra musica in giro con voi. E poi ultimamente vi consiglio anche l'infotainment delle nuove automobili, perché nell'infotainment, che non è più autoradio, una volta era l'autoradio, adesso c'è l'infotainment, perché c'è lì dentro di tutto e di più, c'è il tastino web, quindi se siete magari fuori dal nostro bel paese potete ascoltare anche la nostra radio sul web cercando appunto la nostra radio. Che ne pensate invece? Vi faccio fare un giro e faccio ascoltare ancora qualcosa che ho ripescato dall'archivio di Zona Rock, una di quelle perle che non ascoltiamo spesso, però però questa deve essere messa a tutto volume, perché vi porto ancora negli anni 80. Yo-Yo Zepp, Shape I'm In.

American Girls di Harry Styles su Zona Rock. Sentite un po' che cosa ho pescato su internet, un po' bighellonando su web, perché non è una scusa, adesso c'è scienza nel mezzo. Il cervello maschile è programmato per guardare il lato B, non è volontà ma istinto, lo dice la scienza. Quindi forse dopo che leggeremo questo articolo, noi maschietti un po' così sporcaccioni saremo giustificati, perché capita spesso che lo sguardo maschile finisca lì in automatico e secondo diversi studi non sarebbe solo curiosità. La psicologia evoluzionistica spiega che il cervello maschile tende a notare rapidamente forme legate al rapporto vita-fianchi, un segnale che inconsciamente associa a salute e fertilità. In pratica il cervello registra prima e la ragione arriva dopo, per questo molti uomini guardano quasi senza rendersene conto. Alcune ricerche mostrano anche che davanti a stimoli percepiti come molto attraenti cala temporaneamente la concentrazione e aumenta la distrazione. Tradotto significa che mentre lui guarda il cervello sta da un'altra parte ed è già è online. Non è una giustificazione ma una spiegazione del perché succede così spesso. Però adesso voi dovete essere sinceri, perché secondo voi è istinto biologico o semplice mancanza di autocontrollo? Lo facciamo perché non sappiamo controllarci o perché davvero c'è qualcosa di scientifico dietro a questo comportamento? Lo voglio sapere. 347 51 54 690.

mi piace leggere i vostri commenti, perché quando si mettono sul piatto delle notizie un po' così piccanti, e allora il popolo di Zona Rock si fa sentire. Perché stavo leggendo un po' i messaggi che arrivano al 347-51-54-690. Elisabetta dice: gli occhi sono fatti per guardare, le cose belle vanno guardate, basta essere sicure di se stesse. Invece Massimo dice: non serve che lo dice la scienza, è che il cervello va offline. Alessandro: ma quale istinto? Guardiamo perché ci piace e basta. Luna: se lo dice la scienza. E poi gli applausi, o l'icona degli applausi. Questo è quello che insomma stavo leggendo sulla WhatsApp line di Zona Rock. Che ne dite di fare un salto nella musica italiana, quello un po' più recente? Perché non l'ascoltiamo da un po' di tempo. A me piace tanto, loro piacciono tanto, sono tornati da qualche mese con questo nuovo lavoro, lo riascoltiamo su Zona Rock. Sto parlando dei Subsonica, sentito

0: Fatta fuori la prima parte di Zona Rock, giù con la seconda parte che è dedicata sempre al Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea. Con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: Three Sequence.

0: fermi tutti. Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
1: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: la tri-sequence di quest'oggi tutta dedicata alla musica del recente passato. Siamo partiti con gli Artmas Superstar, poi il nostro Damiano David con Born with a Broken Heart, per poi chiudere ancora con i Negramaro, rock italiano, Marziani, che appunto hanno dato fine ai tre grandi successi uno dopo l'altro, che come dico sempre può essere estesa anche da voi scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica. Rimanete lì perché tra un po' vi spiego quello che succede quando la sera vogliamo guardare un film, uno show, qualcosa e non riusciamo mai a decidere. Ve lo spiego tra un po'.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

l'ascolterei ripetutamente tante ma tante volte. Man in Me di Ben Zombuni sul finire di Zona Rock. Sentite un po' cosa stavo un po' leggendo su internet, no, me ne parlavo poc'anzi, perché secondo uno studio la maggior parte di noi passa più tempo a scegliere il film che a guardarlo. Vi capita di passare più tempo a scegliere che a guardare? A me sinceramente sì. Se vi capita di scrollare più minuti senza decidere cosa vedere, state tranquilli, non siete i soli, è un fenomeno sempre più diffuso nell'era dello streaming. Gli esperti lo chiamano choice overload, ovvero troppe opzioni e più difficoltà nello scegliere, fino ad arrivare a frustrazione e addirittura non scegliere nulla. Confermo, perché a me capita spesso. A peggiorare tutto c'è la fatica decisionale. La sera, quando per esempio accendiamo Netflix o magari simili, che ne so, Disney Channel, ce ne sono tanti ormai, sei già mentalmente scarico e scegliere diventa ancora più complicato. Il risultato? Si passa più tempo a scorrere cataloghi e trailer che a guardare davvero qualcosa. Tanto che ormai si parla, sentite un po', di Netflix sindrome, quando l'indecisione diventa l'esperienza principale. Ma voi siete onesti, vi capita anche a voi di girare, guardare e magari poi non riuscire a trovare nulla?

0: La parte finale di Zona Rock è di quella con il botto Ipsway, The Only Thief, che ci ha portato alla fine di questa passeggiatina che facciamo nella musica rock e pop rock della nostra radio. Abbiamo imparato un po' di cose, no? Che guardare il lato B non è, insomma, qualcosa di sporcaccioni, ma comunque la scienza dice che forse è normale, dico forse, poi che insomma siamo gli eterni indecisi quando dobbiamo scegliere qualcosa da guardare nelle piattaforme streaming. Zona Rock per questa settimana si ferma qui, l'appuntamento ovviamente rinnovato come al solito tra 7 giorni sulla nostra radio. Voi, se volete, andate a seguire l'IG di Zona Rock cercando Free Zona Rock, e poi se andate sul sito di Zona Rock www.zonarock.net, magari se foste arrivati in ritardo ad ascoltare l'appuntamento di quest'oggi, troverete il bottoncino podcast. Ah, ce l'abbiamo fatta. Mi raccomando, rimanete sulla nostra radio, che è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock. Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: produzione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
14: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
13: Aiutaci a fermare questa vergogna.
15: Sono le 22 e un minuto.
16: URL Radio.
15: Su Web Radio Network, un'ondata di grande smooth jazz con il jazz e dintorni.
17: Jazz e dintorni con Marco e Del Rai.
18: Eccomi qua, come tutte le settimane, con il jazz e dintorni. Ho preparato una playlist che mi auguro sia del vostro gusto musicale. Ogni settimana vado a spulciare nel fantastico mondo dello smooth jazz recente, ma anche con qualche anno sulle tracce. Ci sarà una canzone da veri buon gustai con Quincy Jones ed un bel momento di grandi novità. Ci sarà soprattutto un disco remixed di Nacho Valenciaga, una bellissima novità per questo artista spagnolo che fa musica veramente interessante. Adesso partiamo con le prime tre canzoni. Ascolteremo il primo dei due artisti spagnoli, David Morgan. È uno dei chitarristi, produttori e compositori più apprezzati della scena del jazz e del funk contemporaneo, tanto in Spagna, tanto a livello internazionale. Il pezzo sarà Magnetic, un suono pieno e coinvolgente. Poi ci sarà una dolcissima Jessie J, un sax che suonerà le note di Beso del Sol, ancora aria di Spagna, anche nel titolo. E proseguiremo con la terza canzone, come annunciato, l'altro spagnolo. La musica da Independent. E i risultati delle produzioni però sono da artista veri top, da Remixed, suo nuovo lavoro, una canzone che suona le note di After Spyro Gyre Show, probabilmente delle sensazioni uniche che ha provato Nacho Valenciaga dopo un loro concerto. Ora, godetevi la musica e buon jazz dintorni.

0: RN, la radio.
1: Stai ascoltando Jazz e dintorni.
2: Jazz e dintorni.
3: Prenderemo l'aereo e faremo tappa in America, dove entreremo nel mondo della biondissima Paula Atherton. Una bella canzone fresca che si intitola Ride on Time. Un bel ritmo che sicuramente farà muovere le vostre anime. Delicato e molto protagonista è il suo sax. Bellissima canzone. Poi si ascolta la musica di Roberto Restuccia. La sua formazione musicale, dice Roberto, è in gran parte autodidatta, ma ama spesso dire di aver frequentato la University of Slash, imparando a suonare ascoltando le registrazioni su VHS dei concerti dei Guns N' Roses. Mentre l'evoluzione della sua sensibilità jazz e blues è influenzata da figure come Chuck Loeb, George Benson, Larry Carlton, Jeff Golub. Saremo nel disco End to Earth con il brano De Nada. E poi, se siete veri intenditori di musica, una grande chicca. Arriva Mr. Quincy Jones, un pezzo stupendo, un intersecarsi di stili che fanno di Ironside un grande classico. Vi ricordo che state ascoltando Jazz Dintorni, e quindi buon ascolto.

0: Web Radio Network.
1: You're listening to WRN Radio.
2: Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White, Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything Is Fine.

0: Web Radio Network.
1: Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz, il contemporary jazz. Lo abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Oviedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005. Un disco dedicato a Grover Washington Jr. Simpatico il suo sax che suona Mr. Grover. Un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax. Un po' come il vino. Vi faccio una domanda: quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento. Sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Ably, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotz nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto, ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima, e adesso, buon ascolto con la musica.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.

i grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format.

Siamo all'interno del repertorio musicale che va a sancire quel viaggio itinerante all'interno delle tracce da seguire che volgono in una certa maggioranza verso le novità in ambito di alternative e contemporary R&B. E come ben sapete vi è sempre una parte rivolta ai grandi classici della musica funk and soul, e il nome rispondente a Rare Funky Groove, e io sono Dedo, e la prima traccia che abbiamo esaminato è quella di Amanda Rafer, Colonel.

Cresciuta in una famiglia di musicisti, inizia a cantare praticamente da sempre. A 13 anni impara a suonare il pianoforte ad orecchio, ispirandosi ad Alicia Keys, tanto che a scuola la soprannominavano Felicia Keys. A 14 anni ha iniziato a fare la vocalist di supporto al padre, un artista della Music House, partecipando anche a dei eventi importanti come Winter Music Conference. Costituito poi un'esperienza dal vivo in club storici di New York come Village, All Underground, Subs, Drum, Mike River, sold out naturalmente in tutte le circostanze. Abbiamo ascoltato Colorblind, l'ultima fatica di Felicia Temple.

Jackson deve moltissimo a questa formazione, in quanto diciamo che dopo lo scioglimento dalla band Mystic Merlin, che ha intrapreso una carriera solistica di grande successo, in particolar modo naturalmente nella metà degli anni '80, con in particolar modo quel For Old Time's Sake, Rock Me Tonight, ma in particolar modo la propaggine di partenza era il denominatore Mystic Merlin, che era un mix tra funk soul e trucchi di magia che venivano esibiti durante le esibizioni. Infatti in questi spettacoli compariva un mago che apriva i concerti con delle illusioni teatrali, bacchette, fumo scenico, mantelle, insomma parliamo della fine degli anni 70 e i primi anni 80, quindi insomma vi era davvero una sorta, diciamo così, di introspezione avanzata rispetto a quelli che sono poi gli effetti scenici a cui siamo sottoposti attualmente nell'andare a partecipare naturalmente a esibizioni di un certo livello nel terzo millennio. E noi abbiamo ascoltato Just Can't Give You Up, che nel Regno Unito entrò nella Top 20 UK Charts nel 1980. Erano i Mystic Merlin, naturalmente, di Freddie Jackson. Adesso 1981, con un'altra formazione importante. Si chiamavano Starpoint, il sottogenere funk, e la canzone è Keep It On.

VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

inizialmente pensata come base generica per il produttore Pete Waterman, che era da proporre per altri artisti. Poi il team di Stock Aitken e Waterman, o per meglio dire l'acronimo è SAW, offrì all'opportunità di prendere vita con la voce di Princess grazie al suo stile appassionato e distintivo, che li conquistò naturalmente nell'ambito della produzione della demo. I principali label rifiutarono il singolo, spingendo Stock Aitken e Waterman a fondarne una di proprio possesso, denominata Supreme Record, e fu pubblicato in particolar modo Say I'm Your Number One nel 1984. Lei era Princess nel contesto musicale di Rare Funky Groove. Ancora un po' di musica del passato con Sherry Lynne.

i grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

0: rientriamo nel repertorio musicale dedicato ad alternative contemporary R&B con Felix Himes, cresciuto nei quartieri di Milwaukee, in particolar modo di Wood. Felix ha raccolto prospettive molto diverse, imparando quella che era l'importanza della comunità, del cosiddetto village, e la lealtà in quelli che sono i legami personali. Dopo aver assorbito sin da ragazzo i dischi di D'Angelo, Bobby Caldwell, ma in particolar modo di Stevie Wonder, impara musica e registrazione in maniera autodidatta, in particolar modo in quel periodo funesto che ha attraversato un po' tutti e che prende il nome di pandemia. Cruel, Cruel World, Felix Himes, questa in Rare Funk Groove. Io sono Dedo e questa è la nostra musica di qualità.
1: I grandi classici della musica funk.

Una canzone molto riflessiva che porta naturalmente lo sguardo oltre le barriere musicali da cui si è creata questa ondata musicale, ovvero sia non più parliamo di prodotti americani, ma guardiamo con un occhio di riguardo anche al Sudafrica, prendendo in esame artisti che giorno dopo giorno ci stupiscono in maniera importante, come Iya, dal nome assolutamente impronunciabile, Inoso Zimbamwa, dal Mini, cresciuta con la passione per la musica, si trasforma in carriera in Iya e ha iniziato come vocalist nel gruppo di Afro Octaves, formato da alcuni amici, e la band raggiunge le semifinali del concorso T55 National Talent Search nel 2015. Il suo stile raffinato di soul R&B e alternative jazz, con influenze radicate in quelli che sono gli ambiti gospel R&B della musica degli anni Ottanta, è molto ispirato nella corrispettiva musicalità di Robert Glasper e di PJ Morton. Abbiamo ascoltato Deeply Here qui in Rare Funky Groove R&B. Funky.

Abbiamo menzionato come effettivamente da un po' di tempo a questa parte, nell'ambito di Alternative R&B, guardiamo il Canada, guardiamo la Svezia, la Danimarca, ma siamo proiettati maggiormente a vedere come una risorsa importante il Sudafrica e in particolar modo il continente africano, ma lo era già negli anni Ottanta quando si presentò al palcoscenico della musica soul R&B una cantante britannico nigeriana che prendeva il nome di Helen Folashade Adu, detta semplicemente Shade, è il diminutivo quindi del secondo nome Folashade, nata nel 1959 a Ibadan in Nigeria. Si trasferisce poi in Inghilterra a 4 anni dopo che i genitori si

parlano, e pur comprendendo naturalmente la carriera artistica come solista, Sade poi era inserita in una realtà di una band composta da dei musicisti importanti come Andrew Hall, Stuart Methuen, Paul Deman, che l'hanno accompagnata in tutto il percorso musicale. Poi gli è stato un attimino anche una certa dedica il dedicarsi, oltre alla musica, al design della moda, perché ovviamente aveva anche queste capacità creative, oltre quelle a creare e interpretare le melodie. In particolar modo si incimentò sia come design di moda, ma anche come modella. Poi successivamente accettò di cantare. La miglior condizione era quella per firmare in una casa discografica. Pretese che i membri, diciamo, di quella band che prendeva il nome di Pride la seguissero, dando vita quindi alla band di Sade, perché la band con il quale si esibì inizialmente prendeva il nome di Pride ed era, diciamo, contornata di quei personaggi, come avevo già pronunciato, che non l'hanno mai abbandonata, ma hanno letteralmente preso la cantante per mano e hanno suddiviso insieme a lei le delizie, le poche croci ma parecchie delizie della loro interpretazione carrieristica musicale.

0: Finito, diciamo, questa rassegna musicale settimanale con quelli che sono i dettami maggiori che contraddistinguono anche il conduttore di questo programma, perché insomma io nasco un po' da queste vicissitudini e con queste naturalmente inizio e termino, lasciandovi spazio anche a quello che è il nuovo che avanza, come quelli che erano i Funky Round di Rolls Royce. Round Funky Groove è finito, se abbiamo fatto buon funk, la prossima settimana di nuovo saremo insieme, ciao!
1: Dedo DJ
2: VRN Cinema.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: Spot!
16: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
17: È mezzanotte e 11 minuti.
18: URL Radio.
16: Web Radio Network Night. La

vent'anni fa mi sei ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno, incerto se fossi l'unico scemo.

0: un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
4: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
5: Web Radio Network Night, la no-

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più: il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere

0: Gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: Web Radio Network Night, la notte più bella del web.

0: Ciao a tutti amici e ben ritrovati al Comedy Radio Show. Ciao Alo e buon inizio settimana.
1: Ciao Ale, buon inizio settimana e buon inizio d'estate.
0: Ah, è vero!
1: Sì, è iniziata ieri, però noi ci vediamo oggi e quindi te li faccio oggi, gli auguri.
0: Non è estate se non inizia il comedy, è questa la verità.
1: E io sono in costume, guardatemi, non mi potete guardare, fidatevi.
0: Male. Meglio per voi, no, non è vero,
1: no, non
0: sei
1: è vero,
0: vestitissimo.
1: Non è vero.
0: Allora, come ogni lunedì abbiamo l'appuntamento con l'oroscopalo.
1: Certo, perché lo facciamo in primavera, lo facciamo in inverno, lo facciamo in autunno.
0: E lo facciamo d'estate.
1: Oroscopiamo appunto anche d'estate con l'oroscopalo.
0: Si sa che poi d'estate si oroscopa di più.
1: L'atmosfera è quella giusta per oroscopare, quindi abbiamo scelto da un po' di tempo un tema per ogni settimana, perché l'oroscopalo vale per tutta la settimana. Il tema di questa è le cose che fai solo d'estate e che non dovresti fare. Segno
0: ecco,
1: per segno.
0: Ecco, perfetto, giusto in tema. E il tema in tema, guarda un po', è il tema. Vabbè, andiamo avanti che meglio. Io invece per la rubrica...
1: Hai notato il mio silenzio,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: ho voluto
0: sì.
1: dire
0: ho
1: nulla.
0: Fatto tutto da sola.
1: Che dire?
0: Curiosità dal mondo animale, quindi strano ma vero, Natural Edition. Mm-hmm. I capibara.
1: Ah, belli capibara,
0: i capibara fanno da divano agli altri animali.
1: Dai.
0: Lo sapevi?
1: No.
0: Te lo racconto meglio tra poco e ve lo racconto meglio tra poco e poi concludiamo come sempre con hashtag flop per roll, il meglio del peggio dal mondo del web, cose pericolose che fanno i bambini.
1: E ne fanno, eh.

0: pronti ad oroscopare. Con Alo è inevitabile questa pratica dell'oroscopo. Soprattutto estivo adesso.
1: Parliamo dell'oroscopalo, ovviamente,
0: esatto.
1: Certo.
0: Oroscopo del lunedì che vale per tutta la settimana.
1: Vale per tutta la settimana, abbiamo scelto un tema anche questa settimana. Il tema è le cose che fai solo d'estate e che non dovresti fare. Quindi la versione estiva dei vostri errori. Ovviamente segno per segno.
0: Partiamo pure dei tuoi, perché anche tu sei ariete.
1: Certo, infatti partiamo con l'ariete. Io capirei, di errori ne faccio tanti. Vediamo, ne ho scelto uno. Anzi, gli astri ne hanno scelto uno. Perché anche gli astri oroscopano, si può dire.
0: Certo.
1: Ariete, ti
0: oroscopano,
1: senti? Oroscopano, sì, mi sono fermato in tempo, ma poi tu...
0: Ma io ho sottolineato.
1: Sei arrivata dritta dritta. Allora, Ariete, ti senti invincibile e ti ustioni in 7 minuti. Poi dici, è solo un rossore.
0: Ti ustioni tu?
1: Oh, porca miseria. Sì. Io sai quando
0: niente
1: mi ustiono... Ne metto poca. Mi ustiono quando dormo. Se io mi addormento sotto il sole è finito.
0: La crema va messa prima che ti addormenti.
1: Andrebbe messa sempre, anche d'inverno, perché sono anche calvo. Quindi, ma questa è un'altra storia. Toro, dici che vuoi mangiare leggero, poi prendi fritto misto, panino e gelato in quest'ordine.
0: Io penso di essere un po' toro, forse.
1: Poi non ti puoi fare il bagno per un mese.
0: No, io mi butto direttamente appena mangiato.
1: No, io sono ancora fedele.
0: Non lo consiglio, però
1: no,
0: io lo faccio.
1: No, non si può fare, però mia nonna quando diceva 3 ore io mettevo il cronometro.
0: Posso dire bellissimo. Che c'è qualcuno invece, non sono io, non mi prendo la responsabilità, ma c'è qualcuno che dice che tu, se ti butti appena hai mangiato,
1: è vero.
0: Magari non de panza con l'acqua fredda, però la digestione inizia in acqua, non succede nulla.
1: E poi fai la cacchetta in acqua.
0: E non lo so, se è un falso mito, andiamo avanti.
1: Gemelli, prometti a tutti quest'estate 0 drammi. Alle 11:30 hai già litigato con 3 persone. Bene. Vicini di ombrellone. Cancro, dici che il mare ti rilassa, poi piangi perché la tua sdraio non guarda il sole nel modo giusto.
0: Basta girarla.
1: Esatto. Leone, entri in spiaggia come se fosse il tuo red carpet, poi ti inciampi nel materassino.
0: Ti inciampi e mi piace poi.
1: E ti sta bene. Vergine, hai un piano perfetto per la giornata che salta al primo granello di sabbia fuori posto. Bilancia, passi 40 minuti a scegliere dove mettere l'asciugamano, alla fine ti siedi dove capita. Scorpione, dici che non ti interessa nessuno, poi analizzi ogni sguardo entro un raggio di 200 metri. Sagittario, vuoi fare 1000 attività, sub, kayak, beach volley, ne fai mezza e ti stacchi. Vediamo Capricorno,
0: vediamo la nostra.
1: Alessandrina, porti il computer in spiaggia.
0: Beh, dai.
1: Ecco sì, Ale. Porti il computer in spiaggia solo per sicurezza e lo apri sempre, non ce la fai.
0: No.
1: Workaholic,
0: no.
1: Come direbbero i quelli bravi.
0: Io ci vado proprio quando sono stanca in spiaggia, proprio per addormentarmi e non pensare a nulla. Ma se forse come dici tu, se ci vado un po' più riposata, può essere che mi metta a lavorare pure lì.
1: Vedi, prova. Acquario, dici che l'estate è libertà, poi ti arrabbi perché gli altri non seguono il tuo concetto di libertà. E poi chiudiamo con Pesci, ti innamori del bagnino, della barista, del gelataio e di un gabbiano, tutti insieme.
0: Ci stanno chiamando.
1: Credo che sia

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot. Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Amici del Comedy Radio Show, spoiler, non si può telefonare il numero della radio. Potete mandare i messaggi, potete mandare i vocali.
1: Però noi non l'abbiamo mai detto.
0: In effetti.
1: Noi abbiamo detto scriveteci perché. Ma era un pesci, tra l'altro?
0: No, cioè non lo so, non gliel'ho chiesto.
1: Ah, hai rifiutato.
0: Sì, in effetti. Vabbè, non ci siamo coordinati con la regia, dai, diciamo così. Comunque, grazie perché l'affetto talmente tanto che addirittura ci telefonate. Quindi andiamo ai messaggi allora.
1: Andiamo ai messaggi, quelli scritti, di non testo. Quelli telefonati. Di testo di Valentina e Giorgio. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Valentina scrive: sono del Leone e confermo, ieri sono entrata in spiaggia come Beyoncé e sono inciampata nel mio stesso pareo. L'estate mi umilia sempre. Perché dovete essere un po' più umili, cari leoncini e leoncine.
0: Ti devo raccontare un fatto.
1: Vai,
0: dopo,
1: raccontami.
0: Vai. Non c'entra con la spiaggia, però mi viene in mente mia sorella è Sagittario.
1: Sì.
0: E mi ha telefonato, ve lo giuro, proprio questa notte, dicendomi che era al pronto soccorso.
1: No,
0: che ti
1: perché?
0: È successo? Niente, stava facendo un servizio come cameriera in un hotel bellissimo a bordo piscina. È volata dentro la piscina
1: con tutti
0: i piatti.
1: Mamma mia,
0: con tutti i piatti.
1: Povera.
0: E si è spaccata, oltre ad aver fatto una figura plateale davanti a 250 persone.
1: Sono pericolosissimi gli eventi, le feste con il bordo piscina, perché ti distrai un secondo e cammini dritto verso la piscina.
0: Immagini volare in acqua con tutti i piatti.
1: Mamma mia, si è pure fatta male, povera.
0: Ha detto che nel momento in cui si è accorta, sai quel nanosecondo che sembra una vita?
1: Sì.
0: Che stava per cadere nella sua testa come nei film, ha detto: non ci credo, sta succedendo a me, non ci credo. E non voleva più risalire.
1: Vabbè, diciamo così, tua sorella come si chiama?
0: Maria.
1: Maria, hai un aneddoto da raccontare
0: per
1: tutta la vita.
0: Sì, dai. L'importante è che stai bene.
1: Sì,
0: perché,
1: no, quello è importante, infatti.
0: Si è spaccata tutta, ma va bene. Ciao Mari, andiamo avanti.
1: Allora, leggiamo il messaggio di Giorgio. Scrive: io sono Toro, avevo detto quest'estate mangio leggero, poi ho preso frittura, panino, gelato, anche lui, in quest'ordine. Loro scopalo mi ha spiato. Ma perché siete banali? Cioè, non te la prendo. No, perché voi vedete il mare, vedete un pochino più di addominale, dite: ok, oggi posso mangiare.
0: No, guarda che hai capito male, perché Giorgio non ha preso frittura, panino e gelato. Frittura nel panino sopra il gelato.
1: Ah,
0: sopra
1: mia.
0: Ci ha messo il gelato, capito?
1: Giorgio,
0: ha fatto
1: non vorrei starti accanto quando sbadigli.
2: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita. Cosa

0: questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: The Comedy Radio Show.

0: Si continua il nostro Comedy Radio Show in questo secondo giorno d'estate, ma il nostro primo insieme.
1: Sì.
0: Qui lunedì, primo della settimana, insomma sapete che io faccio tutti i miei conti, ma non ci interessa. Andiamo avanti, tra poco.
1: Era bello sentirti, guarda.
0: Tra poco con le curiosità dal mondo animale, quindi sì, strano ma vero, Natural Edition, i capibara che fanno da divano agli altri animali.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
4: The more you feel it.

0: Curiosità dal mondo animale, strano ma vero, Natural Edition. Parliamo dei capibara, che fanno da divano agli altri animali.
1: Mi piace questa cosa. Sai che esiste un libro?
0: Sì, sui capibara?
1: Filosofia capibara, in cui c'è questa capibara disegnata da questa illustratrice molto brava, che invita alla leggerezza, al buon umore. Quindi filosofia capibara, questa capibara si chiama Capi ed è ottimista nella vita.
0: Bello.
1: Ma la vita lenta, è molto carino il libro.
0: E
1: è tutto
0: perché
1: illustrato.
0: Non me l'hai mai regalato?
1: Perché prima volevo testare se ti poteva piacere, ora te lo regalo.
0: Ok, perfetto, allora
1: devo fare il test.
0: Regalo ben accetto. Comunque i capibara, come ci raccontavi tu, evidentemente sono animali estremamente tranquilli e tolleranti. Ecco perché forse questo libro.
1: Sì, è per quello si ispira.
0: Comunque in natura è abbastanza comune vedere uccelli o altri animali posarsi sulla loro schiena mentre, non lo so, loro stanno facendo i fatti loro, stanno nell'acqua magari. E gli uccellini spesso li utilizzano anche come tipo autobus di linea, come possiamo dire.
1: Stanchi di volare magari,
0: esatto.
1: Approfittano.
0: E pensate che addirittura spesso vengono fotografati insieme a gatti, cani, anatre, scimmie, tartarughe. Insomma, vanno d'accordo un po' con tutti. E non è che facciano volontariamente da divano, diciamo, però hanno un carattere molto pacifico e quindi raramente reagiscono quando gli altri animali si avvicinano o si appoggiano. Ok, non hanno proprio, non gli va di discute. Quindi fate come volete. Tra l'altro, questa indole sociale deriva anche dal fatto che loro vivono in gruppi numerosi, passano molto tempo a riposare insieme. Io l'ho visti anche con la manina mentre dormono.
1: Amore.
0: Sì.
1: Ah, certo, l'ho vista la foto che si tengono la mano nel dormire, come
0: e
1: no?
0: Quindi una curiosità ancora più sorprendente è che i capibara sono roditori più grandi, cioè sono i più grandi del mondo. E quindi sono dei mega topoloni fondamentalmente.
1: Topolone!
0: Trascorrono moltissimo tempo in acqua, infatti, dove appunto spesso fungono da taxi galleggiante.
1: Fortissima,
0: ecco,
1: questa cosa.
0: Per uccellini piccoli oppure.
1: Tutto gratis poi,
0: tutto
1: non
0: gratis.
1: È che ti si fa pagare la capibara. Uè, Ciccio!
0: Secondo me ti dà anche un bacetto. Sì,
1: carino.
0: Sì, sì. Comunque, nel regno animale, se esistesse un premio per la pazienza, sicuramente i capibara sarebbero tra i candidati principali.
2: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no. Ma tu ti meriti il meglio.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Stop!
7: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
8: Sono le 2.
9: QRN Radio.
10: The Comedy Radio Show.